questa e se l'ombre e se vesi tua mai vesi cosse curvia con gexi cosse curvia mulleria mulleria mulleria.